0: Sezoni sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat suptahi saremonto da samshenablo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 247 44 22. Webgwerdi ecovut.gg.
1: Nebismieri ganz obistvis. Radio Chvenepuri.

dicem tan sanam ovasko, mo dicem tan sanam zezet chamo tsvebasko, da nabirebs miatovebs.